0: Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio.
1: Yeah, easy delivery call.
2: Rico.
1: Ruba.

0: Piyomchun kere wer kwaro.
1: Piyomchun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iloko kalu pene.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

mona me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma beru gina mo ti mer ko lo ba mo bat mati ma eno ber gino ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi no ra siu kolin ma eno ber gino ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi no ra siu kolin Colino per ogni anno in ogni barra, colino per ogni anno in ogni acqua. Mary. Ma è un bel vino di Mary, come lo va mobba di mattina, gini mi ha reciu colin. Aciu colino per ogni anno in ogni barra, colino per ogni anno in ogni acqua. Aia, gara nation. No margona Aki u kolin picara no maro en marchi char gulli con worke na town Badon

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biro tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.